insieme, abbracciati impareremo a riprenderci per mano. Chissà quando sulla sabbia potremo scrivere parole che il vento non cancellerà.

tristi sofferenti. Fragili bambini bianchi e neri, indifesi, abbandonati. Anche se continua a splendere,